0: più. Altri fuoriti di settimana.
1: Sì, ho risposto a te, signore.
2: Morning, 53, 10:42.
1: 53, 42, 1500.